Ostimato, pissecoletto, pissecoletto, pissecoletto. Sacca buona, ma effe comment. Sacca ciascun, dici, c'è naccio, ma ritu potrebbe c'è su, se si faccia. Never need.